0: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC, apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
2: E sono le 22:57 e quindi siamo ormai in dirittura d'arrivo.
3: Addirittura d'arrivo con
2: l'appuntamento, l'appuntamento
3: sì.
2: solito.
3: Il solito appuntamento è naturalmente abbinato all'appuntamento specifico che ci sarà l'altro appuntamento, quello del 24 luglio 2026 con la JJ Blues Band qui a Conselve in piazza Cesare Battisti. Ci saremo anche noi, spero veniate in tanti perché ne vale la pena. JJ Kale Blues Band.
2: Buona
3: Kale con After Midnight.
2: E buona serata a tutti.
3: Aspetta.
2: Dimmi.
3: Dopo di noi c'è Gianfranco Piria con Me and Blues.
2: Hai ragione, Gianfranco Piria. Sì.
3: E adesso ciao a tutti.
2: Quindi buon ascolto. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Con il patrocinio del comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del centro sociale parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del centro sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: again. Not this time, no.
1: Per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC, apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con sede o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Hit Music Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento Canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

0: Prova, sì, ok, prova.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro e anch'io ascolto Free Radio con Selve.
2: La rifacciamo.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro e anch'io ascolto Free Radio con Selve.
2: Che sei, vai. Giovedì a luna va in onda sta roba qua.
1: Dai, grazie.

0: andato in giro, ma ci sono le immondizie dappertutto. E perché non te ne sei stato a casa tua?
1: I cinque energumeni assieme alle due tizie mi guardano molto minacciosi. E dopo com'è che fai ti? Passo a bea.
2: Quanta mona mezza rotta a me.
1: Vedi scaturia di seguo scalga e non ti vedi che sei uno di chi.
3: Non mi ricordo.
0: E sei uno di quei che sono a vedere i Pifloi.
3: I Pifloi.
0: Pifloi.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: Ascolta Free Radio Conselve.
1: Oh, e ti ascolti
0: sempre?
2: Ogni tanto, dai.

0: andato in giro, ma ci sono le immondizie dappertutto? E perché non te ne sei stato a casa tua?
1: I cinque energumeni assieme alle due tizie mi guardano molto minacciosi. E dopo com'è che fai ti? Passo a Bea.
2: Quanta mazzarotta a me.
1: Vedi scaturia di seguo scalga e non ti vedi che sei uno di chi.
0: Non mi ricordo.
1: Vai a vedere i piflori.
0: E sei uno di quei che sei andato a vedere i piflori.
3: I piflori.
0: Poi, piflori.

Ciao, sono Gianci, Gianmaria, anch'io ascolto Free Radio con Selve. E ascoltatele tutti quanti che è una bella radio.

Te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Se ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Hit Music Radio.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

Desidrio ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Performance Plus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Ed eccoci qui, buonasera, benvenuti a Pillole di Musica. Sapete, io sono Roberto e in questo spazio analizziamo e raccontiamo il significato, il contesto, le storie che si nascondono dietro le canzoni più amate. Un appuntamento dedicato a chi vuole ascoltare la musica con un orecchio diverso, più attento e più curioso. La canzone che mi sembra più adatta a iniziare questa serata è Io Vagabondo dei Nobili, stasera musica italiana. Cosa possiamo dire di Io Vagabondo? Ci sono canzoni che non si ascoltano, si respirano. Io Vagabondo è una di quelle. È il battito di chi ha camminato tanto, di chi ha sbagliato strada molte volte, ma non ha mai smesso di credere che da qualche parte ci sia un posto anche per lui. Il verso «Io un giorno crescerò» non è solo nostalgia, è una promessa che facciamo noi stessi ogni volta che la vita ci mette alla prova. È un ricordo di quando avevamo poco, ma sognavamo tutto. Parla di cercare, di rialzarsi, di non vergognarsi delle proprie origini. Forse siamo un po' tutti un po' vagabondi, ma è proprio per questo che ci rende vivi. In seconda e terza battuta ascolteremo Adriano Celentano con Azzurro e Lucio Battisti con Luci A.

Questa è proprio la canzone simbolo, diciamo, dei Nomadi, con Augusto D'Aoglio, la sua voce calda.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Eh sì, abbiamo iniziato da lontano, azzurra adesso.

Eh sì, siamo andati indietro nel tempo, molto indietro, ma sentite questa di Battisti, Luci. Ah, quante ne combina questa Lucia, eh?

Eh sì, insomma, ne sta combinando talmente tante che non so, insomma, tutti si chiedono che fine farà, dove andrà a finire.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Beh sì, insomma, avete capito come fare, no? Bastate che andate sul nostro sito, scaricate la nostra app, schiacciate il tasto play, ci ascoltate mentre lavorate, mentre state facendo da mangiare, qualsiasi cosa. Allora, intanto abbiamo ascoltato Adriano Celentano, Lucio Battisti e i Nomadi. Adesso veniamo più leggermente un po' più verso i nostri tempi. Ho preso la strada lunga, sono partito da lontano. Adesso ascoltiamo Battiato con Curucucù. Pensate, quando arriva la sera la musica diventa più intima e Curucucù di Battiato sembra fatta apposta per questo momento. È una canzone che non chiede di essere capita, chiede di essere sentita. Dentro ci sono ricordi che affiorano come fotografie sbiadite, frammenti di vita che si intrecciano senza logica apparente. È proprio per questo così veri. Battiato ci accompagna in un luogo sospeso dove la mente si rilassa. Lasciamoci andare, perché certe canzoni di notte brillano di più, più forte. Ecco, devo bere qualcosa. Dopo ascolteremo i Pooh con Piccola Katie e Edoardo Bennato con Il Gatto e la Volpe. Ma ora Battiato Cucurucucu.

Cari amici, un tuffo nel passato questa sera, tutta musica italiana, ho tirato fuori di tutto, adesso vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per chi vuole interagire magari anche in diretta qui con noi, che sarebbe il seguente: 378 065 5630. Ripeto per i non udenti: 378 065 5630. Andiamo avanti, amici. Adesso abbiamo niente po' di meno che Amico di Renato Zero. Possiamo dire che di sera certe canzoni sembrano non parlare più forte. Amico di Renato Zero è una carezza che arriva quando ne hai più bisogno. Un abbraccio cantato, un grazie sussurrato a che c'è stato davvero. È una dichiarazione semplice e immensa. L'amicizia come porto sicuro, come casa, come promessa che non si spezza. E mentre la notte scende, queste parole ci ricordano che nessuno cammina da solo. A volte basta una voce, una sola, per farci sentire di nuovo al mondo. Dopo di Renato Zero ascolteremo Rimmel di Francesco De Gregori. Dopo di loro, i Mattia Bazar con Ti sento, ma iniziamo. Renato Zero, Amico.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: E sì, cari amici, questa sera qui a Free Radio è serata di musica italiana. Ho deciso questa volta di fare una playlist di molte canzoni italiane, molti autori e cantautori, e insomma ce li stiamo ascoltando un po' tutti, quelli che ci stanno nelle due ore della serata. Adesso passiamo a Ivano Fossati, un classico, il classico suo, La mia banda suona il rock. Diciamo che il cuore di questo brano è la forza liberatoria della musica. Fossati usa l'immagine di una banda che suona il rock come simbolo di qualcosa che non può essere fermato, che supera confini, regole, censure e arriva ovunque, anche dove non si può. La musica come energia che rompe gli schemi, che unisce le persone, che sopravvive a tutto. Non è solo rock, è libertà, movimento, cambiamento. La musica come rivoluzione. La banda che suona il rock rappresenta un'onda che travolge e rinnova. È la voce di chi non accetta di restare fermo. Dopo di lui ascolteremo un altro bel classico, Alan Sorrenti con I figli delle stelle, e perché non ascoltare anche Umberto Tozzi con Gloria. Ma iniziamo da Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.

Possiamo dire che questa canzone qui è ancora molto attuale, perché si suona ancora quando ci sono le feste, poi questa non manca. E andiamo avanti, allora andiamo avanti con Alan Sorrenti. Noi siamo i figli delle stelle. Anche questa ci ha fatto ballare tantissimo all'epoca, eh?

Ed eccola qui, Gloria di Umberto Tozzi, una canzone che è stata coverizzata da chi è che ha fatto la cover? Laura Branigan quella volta, che ha avuto molto successo.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Siempre e solo buena musica in spagnolo, naturalmente. Abbiamo molti amici che ci ascoltano in Spagna, negli Stati Uniti anche, e in Portogallo, in Germania, in tutte le parti del mondo. Noi abbiamo ascolti un po' dappertutto, essendo una web radio, e ci ascoltano sempre, ovunque e comunque. Adesso, cari amici, per voi faccio ascoltare tre grandi cantanti italiane. Allora, la prima è Loredana Bertè, la seconda è Marcella Bella e la terza è Fiorella Mannoia. Loredana Bertè vi faccio ascoltare "Non sono una signora". Posso dirvi che ci sono canzoni che non raccontano una storia, raccontano una persona. "Non sono una signora" è il grido libero di una donna che rifiuta le etichette, che non vuole essere messa in ordine, che non accetta di diventare ciò che gli altri si aspettano. È una dichiarazione di identità. La Bertè canta la forza di chi vive senza maschere, di chi cade, sbaglia, si rialza, ma resta sempre se stesso. Niente perfezione, niente facciata, solo verità. Poi ascolteremo, dopo di lei, Marcella Bella con "Nessuno" e Fiorella Mannoia con "Il tempo non torna più". Ma iniziamo da Loredana Bertè, "Non sono una signora". Bellissima questa canzone, sentite che musica.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Certamente, sempre e solo buona musica qui a Free Radio con Selve. Andiamo avanti, ripeto il nostro numero di WhatsApp 378-065-5630, 378-065-5630, perché naturalmente volessi interagire con noi in diretta. Stasera musica italiana e musica dannata e musica di cantautori e di cantanti che hanno fatto la storia e che fanno tuttora la storia della musica italiana. Prossime tre canzoni. La prima di Edoardo Bennato, che si intitola Afferrare una stella. Possiamo dire che il cuore di questa canzone è il sogno, che è inteso come forza che spinge l'uomo a tentare l'impossibile. Afferrare una stella è una metafora, chiaramente. Puntare a qualcosa che sembra irraggiungibile, ma che proprio per questo dà senso al viaggio. Bennato racconta la tensione tra la razionalità che dice non ce la farai e la fantasia che invece apre la porta all'improbabile. È un invito a non arrendersi, a non farsi frenare dal cinismo, a mantenere quello sguardo bambino che vede ancora il cielo come un luogo da conquistare. In pieno stile Bennato, il tono è piuttosto ironico e scanzonato, ma il messaggio è serio. La vita vale quando provi a prendere la tua stella, anche se sai che forse non ci riuscirai. Dopo di Edoardo Bennato ascolteremo Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia, che canteranno Pescatore, e poi Zucchero con Baila Morena. Ma iniziamo da Edoardo Bennato, Afferrare una stella. Eh sì, bella questa qui, eh? Sentite che ritmo.

ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

Eh sì, cari amici, andiamo avanti con le nostre pillole. Questa sera sono tutte pillole italiane. Stasera ho scelto, ho fatto una playlist tutta di musica italiana. Infatti adesso ascolteremo altri grandi cantanti. Per primo abbiamo un grandissimo cantautore e molto amato. Sto parlando di chi? Di Vasco Rossi. Vasco Rossi, vi propongo la canzone Stupendo. Posso dirvi che in questa canzone Vasco racconta il momento in cui ti accorgi che il mondo che sognavi non esiste, che le persone cambiano, che gli ideali si sgretolano. È un brano che parla di amicizie tradite, illusioni perdute, compromessi che ti schiacciano, la fine dell'ingenuità. Il verso più celebre del brano dice: e allora, cosa vuoi che sia se ti ha tradito proprio lui? Diciamo che questo, sì, cari amici, è un pugno proprio allo stomaco. Il tradimento più doloroso non è quello degli altri, ma quello di chi credevi uno di noi. La canzone è anche una critica feroce al mondo dello spettacolo e alla società che ti applaude quando sali e ti spara quando scendi. Dopo di lui ascolteremo Ivana Spagna con Come il cielo e Jovanotti con Ciao mamma. Ma andiamo con Vasco Rossi, il grande Vasco, Vasco nazionale, con Stupendo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Certamente amici, musica e informazione dal Conselvano qui a Free Radio Conselve. E noi cosa facciamo? Proseguiamo con la nostra musica italiana di questa sera, questa playlist che ho scelto per voi. Adesso vi faccio ascoltare chi? Proprio lui, Eros Ramazzotti. La canzone che ho scelto è L'ombra del gigante. Diciamo che il testo della canzone descrive un'atmosfera densa, quasi soffocante, in cui qualcosa di enorme e inarrestabile, appunto gigante, sta oscurando tutto. Questa figura è un simbolo di paura collettiva, delle incertezze sociali che sembrano dominare il mondo e dei cambiamenti che sfuggono al controllo delle persone. Dopo di lui ascolteremo Loredana Bertè con Il mare d'inverno e Francesco Baccini qua quando. Musica italiana questa sera è pillole di musica italiana. Iniziamo questo triste canzoni appunto da Eros Ramazzotti con L'ombra del gigante.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Il mare d'inverno, chissà com'è il mare d'inverno, calmo, placido. Loredana Bertè.

Scorriamo ancora la nostra playlist questa sera di musica italiana. Adesso ascoltiamo Alessandro Canino con Brutta, ve lo ricordate? Era un brano degli anni 90 questo qui. E poi gli 883 con il loro classico, con il quale sono esplosi proprio nel mondo della musica, con Come Mai. Ma ascoltiamo adesso per primo Alessandro Canino, Brutta.

E chiudiamo in bellezza con gli 883. Questa bellissima canzone. Chiudiamo la serata.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Bene, cari amici, cari ascoltatori, anche questa puntata di Pillole di Musica di Roberto Violato, il sottoscritto, si chiude qui. Vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. Noi ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 21 alle 23 con le mie pillole. Ciao ciao da Roberto Violato. Ciao ciao.

0: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!
1: Welcome to the new dimension of Afro House Music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style, new sounds derived from old Afro music.
2: African dream, new dimension, Afro House.
3: In onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306. Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.
4: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
5: Free Radio Conselve.

0: una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Vuoi che moro?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: E io vado.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: In che senso?
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
5: E buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questo è New Entry, il programma che suona solo musica nuova. E questa sera, attenzione, attenzione, attenzione, cari amici e care amiche che state ascoltando, è tornata la nostra Nina!
6: Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera.
5: Buonasera.
6: Buonasera.
5: Hai visto
6: buonasera.
5: Che standing ovation?
6: Mamma mia, non so se me lo merito. Grazie, Sergio.
5: Bene, bene. Bentrovata.
6: Bene, grazie.
5: Come stai?
6: Grazie. Morta. distrutta. Però siamo ancora in piedi. Tutto bene. Diciamo che quest'anno il Summer Pra sta spingendo e io non mi sto risparmiando neanche con tutto il resto. Quindi ce la facciamo.
5: Bene, bene, bene.
6: Siamo carichi.
5: Facciamo
6: però.
5: Un grandissimo applauso ai nostri amici del Summer Pra per l'organizzazione di questa bellissima iniziativa. Noi siamo presenti con la nostra casetta, con la nostra postazione in esterna, la nostra vita trasmesso da lì venerdì.
6: Ma perché la vera festa è nella casetta di Free Radio.
5: Esatto.
6: Cioè io ho visto ieri sera, ero lì, vabbè, ovviamente
5: di passaggio
6: a servire e niente, c'era proprio la piccola community lì davanti alla casetta, tutti proprio i vecchi sulle sedie bianche di plastica.
5: Esatto.
6: Proprio lì in fondo, distanti, che guardavano, che commentavano, che parlavano, che si bevevano le loro cosine. Carino.
5: Beh, tra l'altro, carino, tra carino. L'altro ricordiamo ai nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici che c'è anche la nostra webcam puntata sul Summer Pra H24. La trovate sul nostro sito e anche ovviamente nella nostra app per smartphone. Quindi andate a vedere la webcam, troverete.
6: Adesso niente.
5: No, no, è attiva.
6: Sì, ma adesso non c'è niente.
5: Adesso
6: in
5: non c'è niente in pra. Però noi controlliamo, sai com'è?
6: Adesso guardo.
5: Ci
6: adesso
5: guardiamo,
6: controllo.
5: Ci guardiamo. Benissimo. Allora, noi cominciamo questa serata in maniera un po' danzereccia, possiamo dirla così?
6: Ma è carina questa canzone. Tra l'altro, ho scoperto in questi giorni che
5: sì?
6: Bebe Rexha, prima
5: sì?
6: di diventare lei stessa, una cantante, solista, superstar, robe, ha scritto un botto di canzoni tipo Love the Way You Lie di Rihanna e Eminem, per dirne
5: Mazza.
6: Una. Capito? È lei.
5: Bene, insieme Vai. Con David Guetta, qui con l'accento
6: Francais.
5: Sad Girls.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Oh, eccoci qua. Allora, noi come da tradizione per quanto riguarda New Entry facciamo sempre la lista delle canzoni che escono perché ci piace salutarle. Allora, le canzoni che escono questa settimana sono sette canzoni, non sono tantissime.
2: Ma meno di quelle che entrano, dai, è già una buona cosa.
1: Positivo assolutamente. Allora, escono i Muse, Be With You, che tra l'altro avevamo scoperto essere una cover.
2: Eh sì, quella era un po' un fake.
1: Alessia Cara e Norah Jones, I'm in Trouble, anche questa l'abbiamo ascoltata diverse volte. Arisa, Il tuo profumo, Click Clack Symphony, Ray con Hans Zimmer.
2: È andata, infatti oggi è anche l'ultima sera che possiamo ascoltare le canzoni dell'album, che è uscito il 27 marzo, non so perché è l'unica data che mi ricordo, della mia vita, mi è rimasto il 27 marzo qua.
1: Cioè non si ricorda il suo compleanno, quindi, ma si ricorda il 27
2: sì,
1: marzo.
2: Sì, che me lo ricordo, dai, almeno quello. E basta, quindi... Grande peccato stasera, grandi
1: esce,
2: lacrime.
1: Vai. Esce quindi anche Click Clack Symphony. Niall Horan, Dinner Party, anche questa l'abbiamo ascoltata. Sì, Colpo di Stato, questa meno, questa l'abbiamo ascoltata un po' meno. I Take That.
2: Sì, perché non mi piaceva tanto quella.
1: You're a Superstar. Anche questa
2: sì,
1: l'abbiamo ascoltata diverse volte.
2: Sì, vero.
1: E vabbè, tante canzoni escono, tante canzoni entrano. Come sempre continuiamo con la musica nuova. Vi ricordiamo intanto il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, per mandarci i vostri messaggi, i saluti, i racconti del vostro weekend. E tra poco arriveremo col nostro weekend.
2: Carichissimo.
1: Intanto continuiamo con Angelina Manco insieme con Marco Mengoni.
2: Nuova questa,
1: nuova di pacca, nuovissima, entra questa settimana. Canto d'amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di...
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Come stroncare una canzone?
3: Non sapremo mai per cosa basta il tempo.
2: Esatto, non lo sapremo Angelina, mai.
3: Basta il tempo di... non lo sapremo così, veramente mai così, adesso, adesso cerco il testo, così ci togliamo,
2: ci
3: la,
2: togliamo
3: curiosità.
2: La curiosità. Benissimo,
3: sì,
2: benissimo.
3: Sì, aspetta, aspetta.
2: Dunque, intanto, Anna, prima di cercare il testo, prima, sono arrivati i messaggi?
3: Sì, certo, è arrivato il messaggio classico di Domenico che scrive Gessemo.
2: Gessemo, stasera Gessemo, grande Domenico, sempre presente.
3: Sempre presente.
2: Benissimo, benissimo. Questa sera è in formato tradizionale.
3: Comunque basta il tempo di un fiore. Che a sto punto preferivo non saperlo, perché,
2: perché è banale la,
3: cioè la rima amore, fiore, boh.
2: Sole, cuore, amore.
3: Proprio quello.
2: E fiore. Va bene, va bene, va bene. Allora,
3: vai.
2: Abbiamo parlato della, della webcam. Sei andata a vedere la webcam?
3: No, perché ho iniziato a farlo e poi abbiamo lanciato la canzone.
2: Vabbè, vabbè. Dopo, dopo ci andiamo, ci andiamo a sbirciare la webcam sul Summer Pra.
3: Ma dov'è?
2: Non c'è?
3: Non c'è una sezione dedicata nell'app, no?
2: Ah, è stata tolta.
3: Mi sa che l'abbiamo tolta.
2: No, ma vedrai, vedrai che adesso te la faccio vedere io. Te la faccio vedere
3: Vabbè,
2: io.
3: Vabbè, ma perché tu hai gli accessi speciali. Però sull'app non facciamo falsa pubblicità.
2: No, no, è vero.
3: Non c'è.
2: Non facciamo falsa pubblicità. Vabbè, capita. Va bene, va bene. Eccola qua, infatti la stavo già guardando, la stavo già vedendo. Bene, bene, bene. Allora, cari amici, cari amiche che siete all'ascolto, questa sera avremo tanta, tanta, tanta musica nuova. Vedo diverse canzoni nella nostra playlist che sono entrate questa sera. L'hai rimpinguata per bene?
3: Sì, sì, sì, sì. Mi sono impegnata.
2: Brava.
3: Beh, mi impegno sempre, però io, mi sono impegnata anche oggi.
2: Io ammetto, sono due settimane che faccio ascolti su Spotify un po' trash.
3: Beh,
2: e quindi non mi mento a proporre
3: canzoni. Io non so
2: canzoni.
3: Cosa, se vedi che cosa c'è, non la prossima, quella dopo.
2: Sì.
3: Quella,
2: vabbè, capita.
3: Succede.
2: Capita.
3: Quelle robe che c'è un dovere morale.
2: Dovere, dovere. Intanto
3: di
2: noi ci andiamo ad
3: genere.
2: Ascoltare Halsey con Carried Weight.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Oh, allora. L'estate è appena iniziata.
2: Ci sono già 40 gradi.
1: Quest'oggi ho visto un termometro del mezzo aziendale che indicava 46 gradi e mezzo.
2: È un po' sballato.
1: 46 gradi e mezzo.
2: La mia macchina ne faceva 41 al sole a mezzogiorno.
1: 46 gradi e mezzo alle 4 del pomeriggio.
2: Madonna.
1: C'era quella temperatura, mi sono messo poi in marcia dopo aver letteralmente aperto gli sportelli, lasciati aperti per 5 minuti.
2: Sì, perché sennò ti cucini.
1: Esatto. E acceso il clima a palla e dopo 10 minuti che camminavo col mezzo, indicava 42.
2: Carino, carino. Quindi, beh dai, si era abbassata.
1: Si era abbassata un po', quindi probabilmente era più realistico 42. Oggi credo di aver sudato almeno 2-3 litri di liquidi, perché purtroppo quando si va in giro è così. Ma, dobbiamo salutare chi ci ha scritto al nostro numero WhatsApp.
2: Ci scrive Antonio, che in realtà ci fa una domanda.
1: Sì.
2: Si scrive: ciao, sapete che cosa, quindi non chi, che cosa, è già un indizio. Sapete che cosa compie 99 anni oggi?
1: Cosa compie 99 anni oggi?
2: Io personalmente non lo so. Quindi Antonio, se vuoi illuminarci, volentieri, noi siamo qui curiosi di sapere cosa compie 99 anni.
1: 99 anni, allora, se fossero 100 anni, 2027. Quindi cos'era successo nel 1927?
2: Guarda, mi cogli impreparata, Sergio. Vabbè, aspettiamo che ce lo dica Antonio. Lo so che stai cercando, dai, non farti spoiler.
1: L'ho trovato.
2: Ecco, vedi, guarda.
1: L'ho trovato.
2: Io volevo che ce lo dicesse Antonio,
1: Vediamo se
2: io mi tengo la sorpresa. Vediamo se è la stessa cosa.
1: Se è la stessa cosa che ho trovato io, perché è interessante vedere se pensiamo che sia quella la stessa cosa.
2: Vai, siamo alla canzone del dovere morale.
1: Dovere morale è verso Madonna.
2: Sì, che tra l'altro mi spezza, perché la copertina di questo singolo,
1: sì,
2: è lei seduta su un cubo, non so cosa, con un velo in faccia. Allora tu dici,
1: mi sa molto da Sia questa cosa qua.
2: Il riferimento alla Madonna. No, secondo me è perché ormai poverina si è sfasciata la faccia.
1: Addirittura?
2: Non so se l'hai vista ultimamente. È messa malino.
1: Non ho visto la Madonna ultimamente.
2: No, questa Madonna.
1: Ah, questa
2: dico,
1: Madonna.
2: Sì.
1: No, vabbè, non l'ho vista, però...
2: È successo qualcosa di brutto.
1: Di brutto?
2: Secondo me
1: Ma
2: sì.
1: Sono tanti i personaggi di Hollywood o comunque del mondo dello spettacolo, del jet set, che si rovinano letteralmente.
2: Ma anche Shakira.
1: Ma tu hai visto tipo Pamela Anderson com'è adesso?
2: Chiaro, sì.
1: Per non parlare di un altro attore famoso che aveva fatto... Cosa aveva fatto il Joker su Batman?
2: Non ho presente.
1: Adesso lo andiamo a recuperare, che è letteralmente... deforme il volto.
2: Sì, è una roba. E io non capisco perché continuano. Cioè, che cosa ci trovano di appagante in una roba del genere? Non lo so. Cioè, se io fossi Madonna, non vorrei avere questa faccia quando mi guardo allo specchio. Però intanto ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Love
2: visto
1: Sensation!
2: Visto che la vocalità resta immutata.
1: Quella almeno.
2: Forse.
1: Quella almeno.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: L'abbiamo trovato l'attore, l'abbiamo trovato. Mickey Rourke.
2: Bravo che ti è venuto in mente il nome.
1: Mi è venuto in mente il nome. Anche lui un altro sfigurato.
2: Mamma mia, raga.
1: Comunque Antonio ci ha scritto che ce lo dice dopo.
2: Non ci ha dato sapere quando esattamente, però dopo.
1: Dopo.
2: Ce la faremo,
1: magari arriva in macchina.
2: Chi lo sa?
1: Magari con una macchina storica.
2: Vabbè. Io no, continuo a non capire. Ma
1: continui a non capire?
2: Sì, assolutamente.
1: Magari
2: sì,
1: con una macchina da corsa.
2: Cos'ha, Ferrari?
1: No. La Mille Miglia.
2: La gara. La corsa.
1: Mille Miglia. Che tra l'altro quest'anno ci sono stati parecchi incidenti durante la Mille Miglia.
2: Non ho seguito proprio zero.
1: E diverse auto anche.

0: c'era il saggio degli allievi della Physical Evolution, molto bello, perché è stato un po' un mix tra il saggio, quindi esibizioni di danza, esatto, e il concerto dei Toon Academy, grazie, che sono un gruppo di amici, direi, perché conosco parecchi componenti, che fanno sostanzialmente sigle dei cartoni animati.
1: E tra l'altro di quella band io conosco il backup della voce femminile.
0: Eh beh, anche io so chi è. Sì, che era lì tra l'altro.
1: Che mi aspettavo di vederla sul palco, perché pensavo le facessero cantare.
0: È il backup. È il backup, appunto. Quindi backup. Quando la cantante ufficiale magari ha qualche altro impegno, per qualche motivo non può esserci ai concerti, chiamano l'Angelica.
1: La nostra amica Angelica, esatto.
0: Però appunto sì, la cantante titolare stava bene.
1: Che fai?
0: Era libera e quindi l'Angelica se l'è goduta.
1: Le spacchi una gamba per andare sul palco?
0: No, l'Angelica non fa ste robe. Bene, e intanto il giovedì, poi il resto
1: più tardi.
0: Dopo Beautiful Freaks di Mick.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: E intanto arrivano anche i messaggi da altre regioni. Immagino ci staranno ascoltando da quel della Liguria in questo momento. Salutiamo l'Alberta che ci manda letteralmente un tramonto pazzesco.
2: Bello, bello. Ciao Alberta e buon relax, buone vacanze, meritate.
1: Poi ti raggiungo, sì. Con calma, lunedì prossimo, anche perché lunedì prossimo io non ci sarò.
2: Lo so, infatti sto già avendo un mini attacco di panico adesso.
1: Vabbè, vediamo come svoltare la situazione.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: E comunque eravamo al mio weekend.
1: Esatto, venerdì.
2: Venerdì, non ho fatto niente venerdì, ho lavorato, sono uscita prima dal lavoro perché sì, e dopo seratina di relax, questa me la sono presa anche perché ero troppo stanca per fare qualsiasi cosa.
1: Quindi non avevi il turno al Summer Pra?
2: Non avevo il turno al Summer Pra, anche perché, lo dico qui, tanto l'ho già detto a tutti e non ne faccio mistero e non è minimamente un problema.

0: Io quest'anno mi sono presa la libertà, dopo anni di onorato servizio, di scegliere accuratamente le serate in cui essere in servizio e le serate in cui non essere in servizio.
1: Bene, brava.
0: Venerdì sera c'era Voglio tornare negli anni 90, che so che è sempre un delirio, una roba fuori di testa, quindi ho detto vabbè dai, magari questa, se posso,
1: anche no,
0: la evito, mi becco Radio Company sabato questo, quindi andiamo pari e patta, però vabbè. E quindi venerdì così, sabato tranquillo anche, sono la mattina sono stata con Lara Luca, perché ogni tanto abbiamo questa cosa, no, che ognuna si fa le sue robe, però ce le facciamo insieme. E siccome non poteva venire a Conselve, eccetera, eccetera, sono andata io a Padova, solo che lei a casa non ha l'aria condizionata. E quindi pensa dove andiamo, cosa facciamo, dove non andiamo, cosa non facciamo.
1: Parco?
0: All'IKEA.
1: Come l'IKEA?
0: All'IKEA c'è, vicino al secondo piano, vicino al ristorante,
1: sì?
0: C'è un'area di co-working.
1: Spettacolo.
0: Dove c'è una scrivania grande, un po' meno di quella che abbiamo qui, con di fianco un pannello con le prese, con la lucina che ti viene giù, un tavolo con quattro sedie. Se vuoi
1: là,
0: ti alzi e consumi, che tanto hanno le bibite col free refill.
1: Ah, spettacolo.
0: E via. Sì, sì, sì. Spettacolo.
1: Interessante.
0: E poi, sabato sera concerto di Paul Kalkbrenner, però questo merita un intervento apposta. Finirò di raccontare il mio weekend alle 10:30, ma va bene così.
1: E ci trasferiamo adesso a Saonara.
0: A Saonara qua dietro.
1: Qua dietro,
0: esatto,
1: qua dietro, a due passi da noi, dalla nostra Chiara Galiazzo. Basta poco.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Tu mi fai gli scherzoni a 10 secondi dalla messa in onda.
2: Io non faccio proprio niente.
1: Mi hai taggato su una storia.
2: Ti ha distratto questa cosa?
1: Sì, mi ha distratto
2: molto. Però io ti ho chiamato Sergio.
1: Pronto?
2: perso nell'etere.
1: Mi ha distratto.
2: Sì, perché ogni tanto faccio delle storie su Instagram.
1: Brava.
2: Non così tanto spesso, però ogni tanto capita che...
1: Brava.
2: E quindi, tipo, ho fatto delle storie su Instagram. Ho detto Facebook.
1: Hai detto Facebook.
2: Però vabbè,
1: faccia
2: su Instagram.
1: Faccia libero,
2: no,
1: sì.
2: Su Instagram. Anche sabato sera, che sono andata al concerto di questo DJ tedesco che si chiama Paul Kalkbrenner. Per gli amici, lo zio Paolo. Che non so neanche come definirla, nel senso è tipo chill house, però è comunque house, cioè ha martellato due ore quell'uomo. E senza nulla togliere ai DJ, a tutti gli amici DJ che abbiamo, però è la prima volta che ho visto un DJ suonare letteralmente. Perché lui non aveva la classica console con la chiavetta su, schiacci un bottone, parte una traccia, fai finta di girare
1: i nottolini,
2: esatto, perché poi non succede niente, cioè nel senso la maggior parte del tempo non stanno effettivamente facendo niente, cioè non stanno facendo dei micro aggiustamenti solo per far vedere che toccano la console, sì, ma non, cioè, non ha senso. E dopo schiacci la prossima canzone e boh. No, lui aveva un banco lungo 2 metri con un mixer con una roba come 30 canali e lui, da quello che ho potuto intuire io ignorante da sotto il palco, faceva partire le tracce dal PC. Però era come se poi avesse diciamo assegnato a ogni canale del mixer la singola traccia. Quindi su una c'era il basso, su una c'era magari la cassa, sull'altra c'era il rullante.
1: Cioè mixava in tempo reale
2: Reale, cioè proprio vedevi che lui, perché ogni tanto sui megaschermi gli inquadravano le mani, no? Vedevi che tirava su un fader del mixer, uno spippolo del mixer e partiva la voce. Partiva la traccia vocale, diciamo, della canzone che stava andando. Poi lo tirava giù, la voce spariva. Quindi decideva tutto lui. Era come se avesse dei loop. E lui decideva quando farli entrare. Poi a un certo punto toglieva gli alti per fare i drop. Tutte queste robe qua. Ma era tutto manuale.
1: È mostruoso.
2: E si sarà fumato 3-4 stroppe nel frattempo. Quindi, cioè, voglio dire, è uno che ne sa.
1: Addirittura.
2: Sì, senza neanche nascondersi troppo. Ha fatto molto ridere. Però veramente, veramente, veramente figo. Sono
1: dov'è
2: tornata a casa distrutta.
1: Concerto?
2: A Ferrara, in una specie di piazza che si chiama Piazza Ariostea. Perché okay. C'era un monumento di Ariosto in mezzo. Non ero mai stata, però è letteralmente un parco che non è neanche troppo grande. Beh, secondo me è più piccolo di un campo da calcio. Non so se fosse sold out il concerto, però ce n'era di gente. Poi ero parecchio avanti, quindi non ho visto cosa
1: non
2: c'era
1: ti sei
2: dietro di me.
1: Indietro.
2: Non tanto, e comunque non vedevo, perché era fatto un po' tipo ad anfiteatro quindi era anche un po' una conca verso il mezzo, quindi tu ti giravi e non vedevi, cioè vedevi la fila, 2-3 file dietro di te, poi non vedevi più niente.
1: Chiaro.
2: Quindi, però bello. Veramente bello. E dopo manca domenica, ma domenica è veloce e si interseca. Si intersecano sempre questi weekend ultimamente.
1: Un po'.
2: Bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Willow, Take on the Hill.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Dunque,
3: giuro che ho finito, mi manca domenica.
2: Vai.
3: Perché domenica mattina alle 10, dopo essere tornata probabilmente alle 3 sabato sera dopo il concerto, domenica mattina alle 10 si era qui. Domenica mattina alle 10, grande riunione di Free Radio.
2: Riunione di Free Radio, riunione plenaria, come si suol dire, di Free Radio.
3: Esatto.
2: Terminata verso mezzogiorno circa, e mezzogiorno è qualcosa, e poi diretti a fare un aperitivo per quanto mi riguarda a base di acqua.
3: E io invece diretta a dare una mano a un'amica a fare un trasloco. E ieri sera a Summer Pra.
2: Ma insomma, un weekend pieno, mi sembra di capire.
3: Non vedo. Vedo molti errori.
2: Vedi
3: però
2: molti errori.
3: Diciamo che non
2: benissimo.
3: Vediamo errori.
2: Io invece il mio weekend è cominciato il venerdì pomeriggio, perché lavoro fino a l'una. E il venerdì pomeriggio pranzo ovviamente dei miei. Poi sono andato diretto in Pra ad allestire la regia per permettere alla nostra Evita di trasmettere Happy Hour direttamente al Summer Pra.
3: Sì.
2: Alle 3:30 ero in avio. In avio superficie? Sì, in avio superficie. Devo cercare di far mente locale. E ho preparato l'aeroplano e ho fatto una simulazione di display. Che succede?
3: No, niente, dopo ti dico.
2: Ti è arrivata una parola?
3: No, mi è arrivato un video, dopo te lo faccio vedere.
2: Va bene, ok. E quindi la simulazione del display, perché attenzione, il prossimo weekend c'è il Fly Party a Bagnoli.
3: Attenzione.
2: Quindi sto facendo prove col mio aeroplano per provare il display, che comporta praticamente 4 passaggi fronte pubblico con delle virate un po' tirate, un po' particolari.
3: Boia.
2: Per mostrare l'aeroplano in volo. E questa cosa, per la prima volta sarò in volo in un air show.
3: Bello.
2: Per la mia prima volta.
3: Bello, bello.
2: Quindi sarà l'occasione per venirmi a veder volare finalmente in un air show sabato e domenica. In particolare la giornata clou è domenica, perché la manifestazione è domenica.
3: Certo.
2: Sabato sono le prove, le cosiddette prove col direttore di manifestazione. E poi, dopo aver fatto la prova con tanto di persona esperta al suolo che mi dava tutte le dritte, i suggerimenti, falla più così, falla più colà, riprovata un paio di volte e poi sono atterrato.
3: Carino.
2: Bene.
3: Sei allenato.
2: Mi sono allenato, ho fatto un piccolo volo, è andata così il mio venerdì. Il sabato è stata una giornata un po' particolare, ma ve la racconto più tardi. Tove lo e Stromae, andiamo in Francia. The Fleurs per Stromae.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Friradio Consegna.
1: Vabbè, ero arrivato al venerdì sera, un sushino.
2: Però perché no?
1: A base di sashimi. Quindi niente riso. Quindi
2: ci
1: cercato di rispettare la dieta mangiando solo il proteine.
2: Ci sta.
1: Con acqua. E poi sabato mattina relax, relax totale, sabato mattina un pranzetto al volo, e poi niente, poi sono andato, non mi ricordo più.
2: Vedi che non succede solo a me, allora
1: succede anche a me, Vabbè, sabato è andato e domenica invece è stata una giornata un po' particolare, perché domenica mattina mi sono svegliato anch'io prestino per essere qui, invece che alle 10 la riunione sono arrivato alle 9 perché ho registrato un promo di un'iniziativa, di un evento Tribanni 50, che è un bellissimo festival vintage che fanno a Tribano. E quindi ho registrato un promo di questa cosa qui. E saluto James Gallo che è venuto qui in studio proprio domenica mattina, proprio prima della riunione. Riunione, post riunione, pranzo, preparazione dell'aeroplano al volo. Tre voli di prove.
2: Certo, tre voli bisogna arrivare preparati.
1: Esatto. E sono arrivato poi alle 9 a cenare al Summer Pra. Quindi con n.000 litri di sudore sudati.
2: Anche perché l'aria condizionata non c'è.
1: E no. Poi comunque c'è da dire una cosa che non sembra, ma quando si fanno le prove di queste cose si vola sempre, quasi sempre a bassa quota.
2: Mm-hmm.
1: E si fanno manovre anche abbastanza pesanti per il fisico. Mm-hmm. Perché porti l'accelerazione di gravità sul fisico a 2G e mezzo.
2: Okay.
1: Quindi ti senti, immagina io che peso 103,9 kg, perché sono quasi arrivato ai 20 kg persi.
2: Attenzione.
1: Piccolo spoiler. Ti senti pesare due volte.
2: Sì.
1: Quindi anche
2: sì.
1: La fatica che fai in questi momenti, oltre la concentrazione massima.
2: Sì, no, c'è anche fatica fisica.
1: Scendi
2: ovviamente.
1: Che hai il segno dei polmoni sulla maglietta.
2: Sì.
1: Ecco, giusto per dare. E quindi non ho fatto nuoto né sabato né domenica, però c'è stata comunque tanta fatica.
2: Sì, immagino.
1: Va bene, noi continuiamo con la canzone che salutiamo questa sera, direi.
2: Sì.
1: I Know You're Hurting.
2: Sì.
1: E tornerà.
2: E ce la godiamo.
1: Tornerà.
2: Me lo auguro.
1: Chissà.
2: Ce la godiamo intanto.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Mi sono ricordato!
2: Sei ricordato cosa hai fatto sabato?
1: Sì.
2: Sei rinsavito?
1: Sono rinsavito.
2: Vai, dici.
1: Allora, il sabato è partito dopo l'ora di pranzo, così sono andato in aviosuperficie a consegnare delle chiavi importanti, perché c'è stata una bellissima iniziativa di uno dei nostri piloti che ha portato in volo, ha fatto il battesimo del volo per un bambino che ha un brutto male di 5 anni.
2: Ah.
1: Che tra l'altro è nato nello stesso giorno dell'anno in cui è nato il nostro pilota.
2: Ah, ok.
1: Quindi è stata una bellissima iniziativa e c'era l'opportunità di mostrare un po' di aeroplani, e quindi ho aperto il mio hangar, l'ho lasciato aperto, ho detto ragazzi usatelo, apritelo, fate vedere l'aeroplano senza problemi, e soprattutto poi sono andato a consegnare delle chiavi che servivano per aprire l'hangar, l'hangar storico, dove c'è dentro tutta la collezione di motori, di eliche, dove ci sono gli aeroplani, alcuni aeroplani storici, aeroplani in restauro, quindi bello anche da vedere, da scoprire per chi magari non è diciamo del nostro mondo.
2: Certo, una gita.
1: Sono passato di lì e poi alle 6 meno un quarto circa sono partito da lì per venire a Conselve, perché a Conselve c'era l'esibizione della Free Fighting Academy all'interno del Summer Pra.
2: Ah,
1: ed ero lì con il mio amico Enrico a fare diciamo lo speaker per la Free Fighting Academy.
2: Bello.
1: E quindi abbiamo presentato questa iniziativa, ormai è un po' di anni che lo facciamo, siamo stati anche medagliati per questo, e quindi abbiamo fatto questo. Domenica io vi ho raccontato della riunione della radio, e dopo la riunione della radio e dopo un pranzo diciamo divertente ho fatto quella famosa simulazione nuovamente domenica per il Fly Party, ma la serata poi si è conclusa al Summer Pra con il live dei Live Play,
2: sì.
1: Tributo Coldplay.
2: Sì.
1: Devo dire una cosa, permettimi di dire una cosa.
2: Vai.
1: Concerto bellissimo, loro sono fenomenali, sono bravissimi, tanti giochi di luce, tanti giochi di fuoco, di tutto, coriandoli, davvero molto bello, fatto molto bene, strutturato molto bene, e ero a gustarmelo insieme alla nostra Evita. Ce lo siamo gustati, e devo dire anche grazie Evita, e poi lei sa perché. Lei sa perché, grazie mille. Dunque, poi continuiamo con la nostra musica nuova. In questo momento torniamo in Italia.
2: Torniamo qua, sì. Con una figura direi storica ormai,
1: sì,
2: del panorama musicale italiano.
1: Anche
2: stiamo
1: lei l'abbiamo
2: parlando...
1: scongelata, più o meno.
2: Ma lei va e viene, diciamo,
1: sì.
2: Però fa sempre musichetta carina. E stiamo parlando di Paola Turci. E ci andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo, che si intitola Vita Mia.
1: Bene.

0: Yeah.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
2: Ho fatto un tuffo nel passato con Paola
3: Turci,
2: finale. Abbiamo fatto un piccolo tuffo nel passato. Va bene, Anna, brava. Brava.
3: Era un applauso.
2: Bravi tutti.
3: Brave anche le zanzare.
2: Esatto. Allora, sono arrivati dei messaggi, Anna, al nostro
3: sono
2: numero WhatsApp.
3: Sono arrivati dei messaggi. Allora, Antonio ancora non ci svela l'arcano, però ci dice: non solo la mille miglia ha a che fare con la musica. E a questo punto resta il mistero.
2: Resta il mistero.
3: Non lo sappiamo ancora. Poi c'è il grande Roberto Celon, il grande
2: The Voice,
3: che ci scrive: ciao Anna e Sergio, buona serata calda. Anche se devo dire, noi siamo qui con il clima acceso, che forse potremmo anche abbassarlo un po'.
2: Un pochettino sì. Adesso io mi sto quasi ibernando.
3: Fa quasi fresco. E poi la zia che ci scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornata. Grazie, sempre in ascolto. E grazie di nuovo.
2: Grazie zia, grazie. Salutiamo ovviamente il nostro The Voice, che sta facendo il babysitter in queste due settimane.
3: Quindi
2: lo salutiamo, è impegnato. Salutiamo i nipotini, li salutiamo.
3: Francesco e Alessandro.
2: Esatto, Francesco e Alessandro.
3: E insieme sono Frassandro. Sai che c'è questa cosa divertente? Che il primo figlio,
2: sì,
3: il primo nipote di Roberto,
2: sì,
3: la Carolina era indecisa se chiamarlo Francesco o Alessandro.
2: Ha deciso di farne due.
3: Sì, poi ha deciso di farne due, ne ha chiamati uno e uno. Però, non sapendo ancora se avrebbe fatto il secondo, c'era questo gioco di chiamare Francesco quando non era ancora nato e loro non avevano ancora deciso il nome. Frassandro. Niente, basta.
2: Bello.
3: Niente, ora faccia
2: simpatico,
3: ridere.
2: Simpatico. Va bene. Allora, adesso andiamo in un momento più rock.
3: Andiamo
2: in un momento. Un paio di canzoni.
3: Sì,
2: che tra
3: sì,
2: l'altro,
3: sì,
2: un paio di canzoni di due gruppi in particolare che sono molto affini tra loro, perché tra l'altro hanno calcato gli stessi palchi. Uno di questi sono i Nothing But Thieves con il nuovo singolo Evolution.
3: Bellissima questa.
2: Bella.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Benissimo, benissimo. Ci siamo ascoltati Evolution dei Nothing But Tears.
2: Mi piace un sacco
1: anche
2: questa canzone.
1: Dà una carica pazzesca.
2: Sì,
1: sai che stavo quasi pensando di utilizzare questa canzone per il mio display?
2: In che senso?
1: Per il display? Mettere di sottofondo mentre vado in volo.
2: Bello, bello.
1: È interessante.
2: Sì. Quanto dura il tuo?
1: 5 minuti. La canzone dura un po' meno.
2: Ne abbiamo un po' meno. Però
1: magari da mettere su nel momento in cui entro nella fase di display.
2: Sì, ci sta.
1: Quindi saltando la parte di decollo e atterraggio ci potrebbe stare.
2: Carino.
1: Bene.
2: Bello.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto un po' una carrellata di quelli che sono i nostri weekend, di quelle che sono le cose che abbiamo fatto. Se anche voi avete fatto qualcosa di divertente, di interessante nel weekend, fatecelo sapere, scrivetecelo al 378-0655-630, perché noi lo raccontiamo, lo diciamo qui ai nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici. Ma, Anna, in questo momento noi dobbiamo giustamente ricordare quando si può riascoltare la puntata di New Entry.
2: Quando e dove.
1: E soprattutto dove.
2: Allora, cominciamo dalle cose più rapide. Quindi circa un quarto d'ora dopo la fine della puntata, quindi verso le 23:15, così, verso alla fine della diretta, sarà disponibile nella sezione replay della nostra app. Invece, se volete riascoltare la replica della diretta come se fossimo in diretta, ma non lo saremo, perché è la notte tra il giovedì e il venerdì, da mezzanotte alle 2. E questo è quando. Oppure, beh, ovviamente in diretta. E il lunedì sera dalle 21 alle 23.
1: Sempre se ci siamo.
2: Sì, che ultimamente adesso non è così scontato.
1: Esatto.
2: Perché adesso comincia anche l'estate,
1: le vacanze.
2: Vacanze, ferie, magari qualche weekend che si allunga. Perché devi sapere che il mio capo mi ha fatto notare che ho molte ferie arretrate da smaltire. Non voglio neanche sapere quante ferie hai tu da smaltire, però io ho fatto la mossa, invece di prendermi una settimana attaccata, accorcio quasi tutte le settimane, o il lunedì o il venerdì.
1: Bello, bello.
2: È molto, molto carino. Sì.
1: Comodo, comodo.
2: Sapere che il venerdì saluti tutti e hai 3 giorni e mezzo praticamente di weekend. È carino.
1: Bellissimo, bellissimo. Bene, bene, bene. Allora, io ne ho tante anch'io, Devo smaltirle anch'io. Infatti mi sa che a breve ne approfitterò.
2: Fai bene.
1: Dunque, continuiamo con questo duo di canzoni rock. Prima abbiamo sentito i Nothing But Thieves, adesso andiamo con la band che era la band headliner dei concerti che i Nothing But Thieves aprivano. Stiamo parlando dei Muse,
2: che ha un giro di basso sto pezzo.
1: Vabbè,
2: facciamoci
1: caso. Hanno un gran bassista loro. Hanno un gran bassista.
2: Sì.
1: Night Shift Superstar.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, vedi che noi abbiamo gli ascoltatori fedeli che ci danno una serie di spunti?
2: Ma è così che si fa.
1: È così che si fa, è così. Allora, intanto ringraziamo Antonio che è qui con noi in studio, si è venuto a trovare. Caro Antonio, grazie. E soprattutto grazie per averci ricordato che compie 99 anni.
2: Finalmente l'abbiamo scoperto.
1: Il jukebox. Io sì, da ragazzino ho avuto l'opportunità di vederne qualcuno. Tu
2: io
1: no.
2: Ovviamente so che cos'è un jukebox, però non ne ho mai usato uno.
1: No, io ho avuto l'opportunità di usarne e anche di taroccarne uno, nel senso che c'era il jukebox a 500 lire, io gli lanciavo dentro di colpo le monetine da 50 lire o da 100 lire, all'epoca c'erano le lire, e funzionava lo stesso. Funzionava lo stesso, riuscivamo a mettere le canzoni comunque. Bene, bene, quindi il jukebox compie 99 anni, ma ci siamo persi un avvenimento importante ieri, perché ieri, domenica, era il solstizio d'estate.
2: È vero.
1: Solstizio d'estate, sarebbe il primo giorno d'estate.
2: E sai chi se l'è goduto più di tutti il solstizio d'estate?
1: Chi?
2: Quelli che sono andati a Stonehenge. Nel Regno Unito, che non so esattamente dove sia Stonehenge, immagino a Stonehenge, che c'è tutta questa cosa, no, con tutti, sì, i pietroni messi lì da non si sa chi, non si sa quanti anni fa, che non lo so, è tipo tradizione, è un rito andare
1: un rito
2: lì
1: celtico,
2: a festeggiare, esatto, il solstizio d'estate, che poi c'è il sole che filtra attraverso le pietre, che fa tutte le luci particolari, bello.
1: Interessante.
2: Bello, bello.
1: Interessante. C'è chi lo festeggia andando a Stonehenge, c'è chi lo festeggia decollando con l'aeroplano alle 4:45 del mattino.
2: Bello.
1: Per vedere l'alba sulla laguna di Venezia.
2: Bello. Bello.
1: C'è qualcuno che ha pensato di fare questo. Io non ci avevo pensato, sinceramente, però sarebbe stato da fare.
2: Ma quando ti viene da farlo, se non hai zavorre da portare, io mi offro.
1: Va bene, dal prossimo anno ci organizziamo. Segna sul calendario, Anna.
2: Beh, il solstizio d'estate è sempre quel giorno lì casca.
1: Appunto. E tra l'altro non era solo il solstizio d'estate, ma era anche la giornata internazionale della musica. Quindi,
2: tra l'altro,
1: importante per
2: noi.
1: Tu lo
2: sapevi?
1: No.
2: Neanch'io.
1: Benissimo.
2: Avanti.
1: Andiamo con Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Boh, salutiamo anche il nostro amico Luca che è passato a trovarci. Lo salutiamo, è veramente un passaggio fulmineo.
4: Vabbè, un saluto veloce.
3: Un saluto veloce, anche perché ci ha raccontato prima nel pomeriggio che andava a trovare il nipotino. È diventato nonno da poco. E
4: tenerezza.
3: È andato a trovare il nipotino che ha compiuto un mese.
4: Un mese.
3: Quasi, quasi sì. Tutti direbbero un anno da quanto grande è, però è un mese.
4: Ebbene sì.
3: Era già grande prima, quindi
4: sì. È nato grande. Benjamin Button.
3: Esatto, è nato grande. Bene. Allora, noi questa sera abbiamo un paio di iniziative da ricordare. Una di queste iniziative è il secondo performance show organizzato da Performance Pneus con il patrocinio del Comune di Terrassa, l'11 luglio dalle 16 all'1 di notte. In caso di pioggia verrà rinviato al 18 luglio. È praticamente il secondo car and bike show ed è aperto a tutte le tipologie di auto e moto. È organizzato dai Wanted Drivers insieme con l'Arcobar Mileo e dal Food and Beer Asterix Food. Praticamente ci saranno una serie di premi, una serie di trofei, top estetica, top cerchio, top auto più bassa, scarico benzina, scarico diesel. Ci saranno un po' di premi e ci sarà un DJ set alla fine.
4: Praticamente un sacco di macchine che fanno brum brum tanto forte.
3: Sì, più o meno. Ecco. Io ricordo quando facevo parte del Tribal Tuning Club di Legnaro, era più o meno una cosa simile, ecco, benissimo. Va bene, allora abbiamo raccontato un pochettino di questo secondo performance show,
4: sì.
3: Noi andiamo con la musica invece.
4: Avanti tutta.
3: Harrison, The Veronicas, Untouched.

0: Questa è Free Radio.
1: Abbiamo accennato poco fa all'evento Tribani 50 Rock and Roll Event a Tribano. E si terrà il 26, 27, 28 giugno 2026 presso l'area Feste via Grazia dell'Edda a Tribano in provincia di Padova. Ci saranno tante iniziative, tanti eventi all'interno di questa cosa, soprattutto ci sarà dalle 19 fino a poco prima dalle 22 dei momenti con la squadra di ballo Dudboop per ballare il boogie, imparare a ballare il boogie.
2: Bello!
1: E poi dalle 22 di solito live music, quindi già venerdì 26 con i Mechanics e poi il sabato 27 dalle 20 ci sarà la sfilata di moto. E dalle 20:30 sempre sabato la sfilata contest delle pin-up con tanto di premiazione, e poi a seguire dalle 22 i Rotten Rockers band live anche questa, e domenica il gran finale con alle ore 19:30 la sfilata di auto americane con gli amici Muscle Padova, e alle ore 21:30 Robby D con questa artista che suona il contrabbasso e ci porta nel mood, nel mondo anni 50. E ringraziamo ovviamente James Gallo che ci ha portato questa iniziativa, ci ha portato queste informazioni, lo salutiamo e ricordiamo che ci sarà la possibilità all'interno di questo evento anche di mangiare, di bere lì all'interno della struttura. È un evento con la partecipazione e la collaborazione della Proloco di Tribano e l'amministrazione comunale di Tribano.
2: Carino, sembra carino.
1: Sì, direi molto molto interessante, molto carino. Peccato che io il 27 e il 28 sono impegnato al Fly Party a Bagnoli.
2: E io Summer Prime, quindi ciao. Vabbè, bisogna fare delle
1: scelte. Per informazioni, allora giustamente abbiamo parlato del Fly Party 27 e 28 giugno all'Avio Superficie Dominio di Bagnoli. Fly Party organizzato da Historical Aircraft Group. Ci sarà il più grande raduno d'Italia di velivoli storici. Non perdete l'occasione di venirlo a vedere. Bello. Perché è un'iniziativa molto bella, un air show molto bello, e c'è davvero tanto a divertirsi, e il food and beverage firmato Proloco Bagnoli. Noi continuiamo con Giveon, Jezebel.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Ti è mai capitato, Anna, di dover andare in giro da qualche parte, trovarti all'ultimo, di dover prenotare alberghi, ristoranti o cose simili?
2: No, perché io purtroppo sono una di quelle persone che hanno quella roba che si organizzano sempre molto bene, molto precisamente prima. Una volta mi è capitato, tornando da un viaggio di lavoro in Danimarca con una collega, avevamo lo scalo a Monaco, possibile?
1: Sì. Vabbè.
2: E l'aereo che faceva Copenaghen-Monaco era già tanto in ritardo da sapere che avremmo perso la coincidenza con il volo
1: toccava.
2: Per tornare in Italia. E quindi abbiamo fatto una notte in più a Copenaghen, ma lì ci è andata bene perché avevamo i nostri colleghi americani che si fermavano una notte in più, ci hanno detto venite qui. E tra l'altro in un albergo veramente spaziale, di una nota catena di alberghi, però tipo una struttura di 40 piani con tanto di tetto panoramico, quindi è stata...
1: Che lusso!
2: È stato veramente un lusso, veramente un lusso.
1: Che bello,
2: sì.
1: Giusto per la cronaca, io domani e dopodomani sono a Cuneo e poi a Milano e dovrei trovare da dormire a Milano.
2: Ecco.
1: Ecco, amici che ci ascoltate da Milano, se conoscete qualche hotel in zona Ospedale San Raffaele, zona Linate, Bresso, quelle zone lì, insomma, che sono comunque abbastanza vicine alla zona di Cologno Monzese, fatemi sapere perché sto cercando disperatamente un hotel per domani sera.
2: Io non sono mai stata a dormire in quelle
1: io
2: zone.
1: Io ci ho già dormito in quelle zone. Ho dormito in un hotel a, credo fosse a 50-100 metri dagli studi di Mediaset. Ed ero lì per lavoro, tra l'altro. E solo che stavolta mi sa che l'hanno chiuso quell'alberghetto lì.
2: Ops.
1: E quindi tocca cercare altrove. Tocca cercare altrove.
2: Ma ce la farai, ce la farai.
1: Troverò una possibilità. Ce l'avrò una possibilità.
2: Sì, Malika Ayane ce l'ha di sicuro la possibilità.
1: Benissimo, ce l'andiamo ad ascoltare questa possibilità.

0: Oh, vedi, vedi, non riesco a trovare un albergo che sia uno decente.
1: Ma sì, ma poi dipende. Ma vai in un ostello, di quelli in cui sei in camera con altre 20 persone.
0: Gli ostelli non ti fanno la fattura, Anna.
1: No, hai ragione, forse no. Tu hai bisogno proprio della fattura.
0: Eh sì, tocca. Domani cercherò, mi farò aiutare. Vado alla porta dell'hotel e gli dico: avete una stanza? Quanto costa? Mi fate lo sconto?
1: Oppure vai là e gli dici: per favore, potete consigliarmi un hotel in cui dormire stanotte?
0: vediamo, magari passerò tutta la notte alla ricerca di un hotel.
1: Ma no, ma io ho amici che ti ospitano eventualmente. Se proprio sei messo male
0: alla canna del gas. No, se no dormo in hangar a Milano.
1: Io ho un paio di persone a cui chiedere se
0: hai bisogno. Va bene, allora chiederemo. Grazie Anna, grazie anche agli amici che ci ascoltano, che sicuramente vi daranno dei suggerimenti. Allora, ricordiamo che stiamo pian piano viaggiando verso le 23, che è l'orario di chiusura di New Entry, e noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone.
1: Andiamo dritti, direi.
0: Andiamo ad ascoltarci una canzone degli One Republic, Need Your Love.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Vedi che abbiamo trovato anche da bere, vedi.
2: No, non ci speravo più onestamente, però posso dire, cioè secondo me...
1: Acqua batte qualsiasi altra cosa.
2: A parte quello, acqua tra l'altro a temperatura ambiente, perché l'acqua fresca, l'acqua fredda, quando te la danno proprio fredda ghiacciata, non ti disseta neanche, quindi boh. Però io posso fare una petizione, ok? Parte da qui la mia petizione verso Coca-Cola, quindi... Al signor Coca-Cola, che di sicuro sarà in ascolto,
1: sì.
2: La coca senza zucchero e senza caffeina, cioè non si può, cioè non
1: e zero calorie,
2: cioè non dovrebbe esistere. Nel senso, cioè, se vuoi berti una Coca-Cola, fatela bene almeno, dai. Cos'è?
1: Però vedi, per chi come me è a regime stretto e non può permettersi certe cose, questo è un po' un palliativo per dire, sai che c'è, bevo anch'io qualcosa di...
2: Sì, ok, però, cioè, nel senso, non è che ne devi bere 5 litri al giorno.
1: Però
2: se
1: è
2: ne
1: piena
2: bevi una
1: di zuccheri la Coca-Cola.
2: Sì, ma se ne bevi una lattina alla settimana, cosa ti farà mai?
1: Sono calorie.
2: Ho capito, però dai, cioè, si vive anche una volta sola e secondo me è meglio morire con qualche chilo in più e più felici.
1: Piuttosto della Coca-Cola normale, una birra da 33, quello...
2: Eccolo là, vedi, perché quella di calorie non ne ha.
1: Neanche quella, però voglio dire, almeno reintegri i sali minerali, no? Con la birra, così dicono.
2: Ma certo.
1: Va bene, Santana e Becky G, Mi Gran Amor.
3: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Free Radio Conselve.
1: Allora, prima che la Coca Zero ci faccia degli strani effetti.
2: Ma vedi che senza volerlo ha dato il lancio alla prossima canzone.
1: Eh sì. Allora, noi ci andiamo immediatamente di corsa ad ascoltare il buon, caro, vecchio Tommaso Paradiso.
2: Che si è sposato.
1: E ci presenta il suo ultimo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Prova veramente di pubblicità progresso.
2: Penso che sia l'ultima volta che l'ascoltiamo. Quindi
1: benissimo,
2: ascoltatela attentamente.
1: Vai.